0: Yes, son.
1: Non lo senti che fiato ho? Mi ha chiesto un ballo, io per educazione ho detto sì. Ma per un ballo solo, qui so due ore che sbattevo il culo. Tu balla, balla sola, io la mollo. Vado a portare gli per lo scappello. Senti roba, guarda che casino. Tutti ammucchiati a zompa come grilli, sembrava proprio.